luccica e tira forte il vento. Sono vecchia Ferrari davanti al golfo di Sorrento.

delle luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, il mostro delle lampade e la bianca scia.

sembro più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. All'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affrontare.

disperata è un canto lontano. Disperata in inverno è la notte che ci sorprende nato. Sfuma nelle mani questo sentimento. Agli occhi neri di carbone che mirano bene al cuore. E non

Disperata in inverno la notte che ci sorprende in alto, sfuma nelle mani questo sentimento. Agli occhi neri di carbone che mirano bene al cuore,

invece, nessuno te conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando t'hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che debotto vada via. Ma all'età mia, dove vado?

stato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, non lo voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

Lo che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

la sera dei miracoli fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera che i cani parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.